cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La Premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 settembre compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio, tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la Procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il Presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni Vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La Premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il Paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 settembre è compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati o osteggiati, lo ha detto il presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il presidente. La cronaca: la procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La Premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il Paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 settembre compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la Procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il Presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La Premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 settembre compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la Procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il Presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni Vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La Premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 settembre compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio, tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la Procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il Presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni Vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La Premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 settembre è compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la Procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il Presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni Vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Difendendo la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, ha detto. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il presidente Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio, il capo dello Stato sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Influenza aviaria, per la seconda volta quest'anno dichiarata l'emergenza sanitaria in Uruguay. Restrizioni alla movimentazione del pollame, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino, ore 15, Inter-Napoli in campo dalle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni Vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Difendendo la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, ha detto. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il presidente Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio, il capo dello Stato sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Influenza aviaria, per la seconda volta quest'anno dichiarata l'emergenza sanitaria in Uruguay. Restrizioni alla movimentazione del pollame, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino, ore 15, Inter-Napoli in campo dalle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo, con l'intervento sul palco della Premier Giorgia Meloni. Intanto il presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha approfittato per ricordare l'ex deputato e ministro Pinuccio Tattarella. Sentiamo.
3: Questo omaggio a Pinuccio Tattarella è un omaggio che facciamo tutti gli anni, che Bari fa tutti gli anni, che io sia quando sono qui, sia quando non ci sono, faccio nel mio animo, nel mio cuore, perché Pinuccio sicuramente è stato alla base della trasformazione, della evoluzione della nostra destra politica.
2: In contemporanea è partita anche la contromanifestazione organizzata da alcuni movimenti e associazioni. Il corteo anti-Meloni è partito da Piazza del Ferrarese ed è arrivato alla Basilica di San Nicola. Via il governo Meloni e Meloni Vattin, gli slogan dei manifestanti. Ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato una serie di riunioni per martedì a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e rappresentanti delle imprese. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, le ferite erano troppo gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giorno dopo la chiusura dei Giochi del Mediterraneo, 3 dei nuovi impianti costruiti per l'occasione sono già stati affidati a 2 società. Soddisfazione da parte del sindaco Piero Bitetti. I Giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto, ha detto. Non possiamo fermarci qui, il nostro futuro inizia oggi, ha aggiunto Bitetti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: «Noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma». E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani si recheranno invece nella capitale ucraina per incontrare Zelensky. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al Forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Il femminicidio di Lorena Isceri: si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Nell'auto dell'ex Federico Vella, che ha gettato la donna da un cavalcavia sulla 1 a Barberino di Mugello, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. L'ultimo SMS dell'uomo alla madre della ragazza: tua figlia è morta. La vittima aveva paura, ma non voleva denunciarlo. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo alla 52esima edizione del forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin, domani saranno da Zelensky. Sempre alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera iraniana si apprende ora al largo dell'isola di Karg. È stata colpita da 4 missili statunitensi, lo riportano alcuni media iraniani citati da Al Jazeera. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Rinviato il rientro di Di Battista in Italia, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi pomeriggio ma resta ricoverato a Cuba. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sui social dall'associazione Schierarsi, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire in Napoli e in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio a Monza. Queste le breaking news di TG Com 24.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: «Noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma». E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, previsto per oggi, e attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: «Ci vendicheremo». Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo stamane, ha detto: «Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo». A Cernobbio oggi il generale Vannacci e il senatore a vita Monti sul palco per un confronto sull'Europa. Il femminicidio a Barberino di Mugello, Lorena Isceri, aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi della premeditazione. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri con un netto 4-1 in trasferta il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Bella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a La Habana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Perché per stare bene

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Monti a Vannacci: combatterò la sua retorica fascista e il suo programma viola la Costituzione. Al forum Ambrosetti di Cernobbio, l'ex presidente del Consiglio, nel suo discorso di replica, demolisce l'intervento del leader di Futuro Nazionale. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, e l'intervento invece del presidente del Consiglio europeo costa. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol. Così il presidente Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario. Il capo dello Stato sottolinea: nell'accordo c'è il principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è stranieri a casa propria. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono a Mosca per colloqui con Putin. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia, previsto per oggi, dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio: la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 a Monza, in corso le terze libere. Queste le breaking news di TGCOM 24.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Witkoff e Kushner a Mosca, prima tappa della missione americana che proseguirà domani a Kiev. Il presidente Zelensky denuncia attacchi russi anche contro gli aeroporti dell'Ucraina. Giura di vendicare il raid che ha colpito la sede degli 007. Gli inviati della Casa Bianca cercheranno di rilanciare gli sforzi per porre fine alla guerra. Roberto Vannacci e Mario Monti a confronto al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Le bordate del leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina, vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica, combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo a ambulanza privato. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio o suicidio sull'autostrada A1. Federico Vella, 36 anni, aveva annunciato tutto sul suo profilo social e aveva inviato un messaggio alla madre di Lorena Isceri che lo aveva lasciato. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo. I corpi sono stati trovati sotto un cavalcavia Barberino del Mugello. Maxi sversamento nel Naviglio. Una chiazza di olio avanza per 28 km sino alla d'Arsena, barriere a Milano. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città per contenere la sostanza inquinante che ha avuto origine nel Magentino. Calcio, la terza giornata di Serie A prosegue oggi con altri tre match dopo l'anticipo Genoa-Como vinto dai lariani. Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. A Russell le terze libere, Hamilton secondo, Kimi quarto e Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Putin ordina di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina sono attesi gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner che si trovano a Mosca, prima tappa della missione per tentare uno stop alle armi. Scontro verbale tra Roberto Vannacci e Mario Monti al forum di Cernobbio. L'ex premier attacca il leader di Futuro Nazionale. Combatterò sino all'ultimo la sua retorica fascista. Accusa ridicola, replica l'ex generale che insiste. Serve una Unione Europea diversa. Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata dopo i danni della tromba d'aria. C'è grande voglia di rimboccarsi le maniche, ha osservato la Premier, che ha incontrato i rappresentanti del territorio e visitato alcune attività turistiche sul lungomare. Sergio Mattarella, durante le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. L'intesa, sottolineato il Presidente, fu risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige sul Tirol. Preoccupazione a Milano per l'enorme chiazza di gasolio sul Naviglio. Si cerca di impedire che le acque contaminate di idrocarburi finiscano in quelle usate per irrigazione in Darsena. Danni pesanti alla biodiversità. Non si esclude l'origine dolosa. Calcio al via Fiorentina-Torino, secondo anticipo di Serie A, alle 18 Inter-Napoli e dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1, Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, più indietro l'altra rossa di Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.

persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. A Cernobbio duro faccia a faccia tra Monti e Vannacci. L'ex premier avverte il leader di Futuro Nazionale. Userò le ultime energie contro la retorica dello spirito del fascismo. Nel suo programma più o meno si dichiara la superiorità dell'Italia, degli italiani e vogliamo dire della razza italiana. Falso, replica l'ex generale che chiede un'Europa diversa da quella attuale. Per Alessandro Di Battista si è resa necessaria un'operazione a Cuba, così il rientro in Italia previsto per oggi è stato rinviato. La partenza dall'isola a bordo di un'aeroambulanza è saltata poco prima del decollo per il peggioramento delle condizioni dell'ex parlamentare pentastellato. Il 28 agosto il malore. Regno Unito, 300 persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. I delitti del mostro di Modena verso la riapertura delle indagini. 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Accertamenti sui reperti e sugli atti dell'epoca. Per i legali delle famiglie delle vittime, la moderna scienza di oggi può portare ad un'estrazione del DNA comparabile. Al via le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. 4° Kimi Antonelli, Leclerc 6°. Queste le Breaking News di TGCOM 24. Forse

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Grave incidente durante il rally Mille Miglia Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stata travolta e uccisa da un'auto durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La gara è stata sospesa. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner che, appena atterrati a Mosca, sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. 3 petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque della regione. Duello Monti Vannacci sul palco di Cernobbio. Il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: non si è stranieri in casa propria. È finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Tuttavia, avvisano gli esperti, per giorni continueranno a vedersi macchie. Non si esclude l'origine dolosa. Queste le Breaking News di TGCom 24.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smetti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Grave incidente durante il rally Mille Miglia Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stata travolta e uccisa da un'auto durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La gara è stata sospesa. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner che, appena atterrati a Mosca, sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. 3 petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque della regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: non si è stranieri in casa propria. È finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Tuttavia, avvisano gli esperti, per giorni continueranno a vedersi macchie. Non si esclude l'origine dolosa. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Il presidente russo Putin sospende gli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner che, appena atterrati a Mosca, sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. Tre petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Unione Europea al lavoro con Washington e paesi del G7 per la de-escalation. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. Il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da ieri. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni al quale aveva teso un agguato. È stato catturato alla stazione ferroviaria di Basiliano. Incidente mortale durante il rally Mille Miglia Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato a Bione e ha investito uno spettatore. Per l'uomo, un 63enne di Torino, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi è deceduto. Stava seguendo la gara con la moglie. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde tre posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è 3º, Hamilton 4º dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è terzo, Hamilton quarto dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è 3°, Hamilton 4° dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è 3º, Hamilton 4º dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è terzo, Hamilton quarto dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.